0: presenta si uomo a senti storie in un professore e la persona che mi ha fatto la clean.
1: Time 51, you're clear. On CNC story, facility, you have command, 2379.